pallori. Pallinevi solioni al concerto di trombone, di bombarde, di cannoni che non ballo in tutti i toni, all'orecchio fa fischiar, non più mai quei pennacchini.

0: corvi e corrosate.
1: Oh, sentite!
0: Vi parlate!
1: No, sentite!
0: Vi parlate! Parlate! Parlate!
1: Giuro al cieco, ne sospetto! Ne sospetta! E lo stato, e che il trovate?
2: Sciolto il collo,
1: tutto il petto!
2: Sciolto il collo?

0: signor, cosa è stato? Che eccellenza che feci
1: Ascoltate!
0: Parla
1: nessuno!
0: Ascoltate!
1: Parla nessuno!
0: Che guardia giardino, mi ricorsi o ne dici del vecchio, e poc'anzi può darsi di peggio, più di non si ne avvia

0: ragione, sta zitto una volta. Per tre soldi far tanto tumulto, già che fatto non può star occulto. Sono io stesso soldato di lì, sono io stesso soldato di lì.
1: Chi? Voi stesso?
2: Che testa di ingegno?
0: Chi? Voi stesso?
2: Che testa di ingegno?
1: Già crede nel posto,
0: come mai mi tasti sul rosso?
1: Già crede nel posto, nel posto.
0: Poi salta nel posto e così.
3: Ah, chi salta succede così.
0: Direttamente.
2: Che esiste che pazzo?
1: Oh, che dici?
0: Ma parli del ragazzo,
1: che lo vedi?
2: Maledetto, maledetto.
0: Esso è colpo, esso è colpo. A Siviglia cavallo qui giunto. Da Siviglia ove sorse sarà. Questo nuocchio cavallo. E li vidi saltare di là.
1: E pazienza!
2: Come mai?
1: Vediamo questo ballo!
2: Che succede, finirà?
1: Dunque tu!
0: Salta giù!
1: Ma perché?
0: E timor! Rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti pitta più sussurro

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io do lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese. Le legittime pretese io vengo a palesar.
2: Avevate, avevate!
0: Ah, silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io com'uomo al mondo antonico, vengo qui per testimone, per come se matrimonio competenza titanar.
0: Oh, silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.